0: Sono 551, mi invia per aquí il costato a iniziare il subito a un hotel.
1: Quando si va a iniziare? Solo una
0: persona. Oh, no? Y le voy comentando que previo a su arrivo era una salida por tipo.
1: Copiado. Okay.

0: chiamare il 3165, posizione 8 in quarantena, retro 7 in
1: 3165, vela 8, restituito che è retro 1, sono tramite.
0: Siamo a 100 parametri, chiamare il 3165.
2: Arrore, chiamare il 3010.
1: 3010, posto alfa, punta sera 1, 3, 0, 28, 25.
2: Posto alfa, una 3, 1, 7, 5, 10.